la Loretta non c'è la sparì. Ma il lampo qua il lampo sparì si sparì.